0: La Grande 90.3 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?